0: Da am alokatak sam kai jerapek am isera ayaganaiket da am kai taman katak am kan kopahle da arma nachako ayaganaso
1: 36 24 97 08 52
0: da arma de resistencia nachetakan isera ayaganaso
1: 137
0: da apaka koaigi nache ayaganaso
1: 911
0: Asak awayaten na roxel aktak na che ayaganot kasiyawa maji. Awayaten da isera am naikapi katak tiyagan. Da may che anegan na che isera ayaganayke ka am detaklek da yakto. Ayayatetet kam kawitapuigi. Saishet da am onole. Uoy komi

0: che atsina witlawen to lanuaili watlok latasa ael to ische tachutam che hawetes unna to leichako watlok latona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52
0: che lawen to haelnisa lama watlok latona
1: 911
0: che kalote yasuele lani iuseche latona el to ilota withotewuye che latona el to haislo che totsite ame iuseche lanahit with ische latona el to tachutla ama is am a unuhi to samil to i ahoyah.

0: Thank you.
1: Da am alokatak sam kai jerapek am isera ayaganaiket da am kai tawan katak am kan kopahle da arma nachako ayaganaso
2: 36 24 97 08 52
1: da arma de resistencia nachetakan isera ayaganaso
2: 137
1: da apaka koaiginache ayaganaso
2: 911
1: La sakawayaten na roxelaktak na che ayaganot kasiyawa maji. Awayaten da isera am naikapi katak tiyagan. Damay che anegan na che isera ayaganayke ka am detaklek da yakto. Ayayatetet kam kawitapuigi. Saishet da am onole. Uoye komi

0: che atsina witlawen to lanuaili watlo latasa ael to ische tachutama che hawetes una to leichako watlo latona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52
0: che lawen to haelnisa sama watlo latona
1: 911
0: che calote yasuele sanhi y useche latona el trilota withote wuye che latona el toha islo che totsite ame y useche lanahit with ische latona el toh tachutla ama is am a unuhi tohlamil toi ahoyah